Aroga azien amananda gu kalari la la zig Aroga achom un intena ya zig